Sì. Ah, lo che non mi tocca. Se vuoi c'è una mamma con gli occhi mi tocca. C'è quello. I care, we care, qui in atto, che tra il tuo poco alla mazzone. Andrà nei civici. Ma se vuoi c'è 1320, da un ragazzo in cone. Ma 1893A, ubu una lei con gli occhi mi tocca. 202, house 202. Kuoro panik titei, tahala ka tak palayot. Siyasiko pakkuni, tiyan tahala ka akla tausik. Anak ka nga taki si Chibu tinga 2335B. 2335B. Amalaw niyo hala viglugo 2986. Siyasiko per.